0: Gemini One, The Big One.
1: Quella volta una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso, io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo.

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, Radio Gemini One. Siamo tornati.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.

Gemini Mix con Andrea Cecchinato.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

Gemini Nightlife. Nightlife.

0: Sono le 6:01.
1: Spot. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblic.
3: Riunioni infinite. Mail che scoppiano. Capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:07.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
2: Spot. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Gemini One, the big.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla stessa 4 si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra San Donato di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e si viaggia in colonnati sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione inoltre al vento forte segnalato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove, il weekend in pillole di Radio Jam.

on your own.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Musicassetta avviata, genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.
3: Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.

Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipu Puglia, la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one.
0: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.
1: Baby, chiedo a Mike della

0: Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove, il weekend in pillole di Radio Gemini.
1: Radio Gemini. Playing only

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
3: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
8: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
2: Rock music.
1: Rock. Questo è Turbo Rock.
2: Turbo Rock.
1: Il viaggio nella musica rock di ieri.
3: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.
3: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
1: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Padova Venezia si rallenta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 20. Traffico intenso e rallentato sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione rallentamenti con code tra Grisignano e il bivio per la 57. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Gemini, the big one.
3: Super classifica.

0: su Radio Gemini One, Super Classifica Show, la classifica dei 45 giri più venduti in Italia negli anni 80. Presenta Massimo Artusi, con la regia di Ottavio Sara.
1: E adesso la parata delle hit. Forse è più familiare il nome Hit Parade.
2: Hit Parade!
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, c'è Ottavio Sara la parte tecnica, io sono Max, ma queste cose le ha già dette il signore di prima, e c'è una classifica che è quella di TV Sulle Canzoni, si chiama Super Classifica Show, una classifica che era un punto di riferimento per tutti, si trova all'interno di questa rivista e aveva i colori dal giallo all'arancione. Giallo erano le ultime posizioni e di colore arancione erano invece le prime 10. Noi appunto andremo a riascoltare o perlomeno a menzionare le prime 10 di marzo 1986. Allora, dai, si parte. Posizione numero 10, Loretta Goggi, Io nascerò. Non ascoltiamo, iniziamo benissimo. Batti 5, Ottavio. Il numero 9, sì, è dei Kiss the Pink dall'Inghilterra. One Step.

Siamo a marzo del 1986. Nella classifica, super classifica show di TV sulle delle canzoni, la posizione numero 9 era occupata dai Kiss and the Pink, One Step. Non sappiamo molto di questo gruppo, che era sicuramente inglese e prodotto da un certo Peter Walsh, che già vediamo essere produttore di gruppi più famosi all'epoca, che era tipo gli Heaven 17 e Simple Minds. Allora, dicevo, marzo 1986, abbiamo le notizie prese da Wikipedia di quel periodo, giusto per contestualizzare il momento. Il primo di marzo, in Italia, viene istituita l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che prende il posto della Cassa per il Mezzogiorno. 16 marzo, dopo un referendum, la Svizzera, rifiuta l'ingresso nelle Nazioni Unite. Entrerà solo nel 2002. 17 marzo, Italia, si scopre lo scandalo del vino al metanolo, 23 i morti accertati. 18 marzo, Milano. Il Tribunale di Milano condanna all'ergastolo Michele Sindona, quale mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, curatore fallimentare della banca privata italiana. Morirà solo due giorni dopo, avvelenato dopo aver bevuto un caffè al cianuro in carcere. Sempre nello stesso giorno, 18 marzo, in Francia, viene nominato primo ministro Jacques Chirac. 24 marzo, nel corso di manovre aeronavali della United States Navy nel Golfo della Sirte, operazione Attainment, si scatena una violenta battaglia tra unità statunitensi e libiche. Infine, 29 marzo, in Italia, si conclude definitivamente il processo per l'attentato a Giovanni Paolo II. L'unico colpevole individuato è Ali Agca. Proseguiamo con la musica, perché questa è una classifica di vendita dei 45 giri, è la super classifica show di TV, sorrisi e canzoni, marzo 1986. Posizione numero 8, David Bowie, Absolute Beginners.

0: David Bowie scrisse questa canzone e la interpretò chiaramente per il film omonimo diretto da Julian Temple, un amico di David. Fu uno scambio di favori: se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
0: Questa l'ho imparata da bambino quando guardavo Carosello.

0: Julian confezionò il videoclip di una canzone di David qualche anno prima e David ricambiò il favore scrivendo una canzone per il suo film. Oh, così mi piace, bisogna volersi bene, bisogna essere amici. Io e Ottavio lo siamo, a parte quando gli parcheggio la macchina dietro e lui non può più uscire, poi me ne dice di tutti i colori. Procediamo. Posizione numero 7, senza un briciolo di testa, di Marcella, che non ascoltiamo. Ascoltiamo la numero 6, che è una canzone di Mango, si chiama Lei Verrà.
1: Lei

Lei verrà di Mango, numero 6 della super classifica show di TV Sulle Canzoni, canzone presentata a Sanremo, ma che passò praticamente inosservata. Conquistò invece poi il disco d'oro in Italia e mio nonno l'ombrello lo portava qui. Il critico musicale Mario Luzzato Fegis ha definito Mango un autentico innovatore della musica leggera italiana. Mango ci lascia purtroppo nel 2014. Posizione numero 5, Burning Heart dei Survivor, non ascoltiamo. Numero 4, The Captain or Her Heart, vorrei comprare una vocale qua, sono troppe H. E al numero 3, ce l'ascoltiamo subitissimo, è il pezzo di Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

0: Forse non tutti sanno che questa canzone, You Can Leave Your Hat On, di Joe Cocker, era una cover. Non tutti sanno, nemmeno io lo sapevo, eh. Fortuna che c'è Wikipedia che ci dà una mano. E comunque era una canzone di un certo Randy Newman del 1972. Fu inserito nella colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, che lo consacrò come tipico brano da spogliarello. Ah, adesso capisco perché stavi per sbottonarti la camicia, ti sei tolto le scarpe. Ma che sta facendo questo? Ottavio, tutto a posto. Ho capito.
1: Ma che c***o stai a dire?
2: Sto scherzando.
0: È la musica degli anni Ottanta, è la musica di Super Classifica Show, con i dischi 45 giri più venduti in Italia nel periodo marzo 1986. Posizione numero 2, Sting, Russians, non lo ascoltiamo, ed ecco finalmente la posizione numero 1. E come è successo anche negli altri anni, l'abbiamo visto nelle altre super classifiche show del, per esempio dell'85, 84, eccetera, la canzone numero uno, la canzone più venduta, il 45 giri più venduto in Italia in questo periodo, è un pezzo di Sanremo, esattamente il brano vincitore.

0: Adesso tu di Eros Ramazzotti, brano vincitore di Sanremo 1986. Abbiamo terminato la Hit Parade, la parata delle hit di questo appuntamento di Super Classifica Show, e ci risentiremo per la prossima, spero. Va bene?
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio.
0: Grazie Ottavio Sala, io sono Max, vi salutiamo, ciao.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
2: Radio Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente sostenuto sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera, si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze e si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Si verificano code sulla 31 della Val d'Astico in uscita allo svincolo di Piovene-Rocchette in direzione Piovene. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro, in entrata la Tisana, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e in emissione sulla 23 in direzione Tarvisio. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code alla barriera di Porto Gruaro verso la 4. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Tutto a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

la tua carica di energia in formato tascabile. 15 minuti di groove non stop. Tutto questo è Mini Groove su Radio Gemini.

0: Mini Groove.
1: Mini Groove.
0: La musica mixata, breve, potente, irresistibile. Nel weekend di Radio Gemini.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove.

0: Radio Gemini One. Siamo tornati. Spot.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
5: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
0: Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Musicassetta avviata, genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini One. This is The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia e sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code nella stessa direzione tra Terraglio e il Bivio per la 27. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico particolarmente intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrata la Tisana, tra la Tisana e Palmanova e in immissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio. Code sempre in direzione Trieste tra Redipuglia e Monfalcone Est. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert per chi viaggia in direzione Venezia. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della 4 si verificano code alla barriera di Cordignano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

0: Radio Gemini torneranno a scottare tra pochissimo. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
1: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Yeah.

0: Gemini One, The Big One. This is the right time to believe in love. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento

abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo.

0: superato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.
1: Crazy for you.

Dietologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Spot.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si rallenta sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro. Code in uscita a San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze e si verificano code in entrata alla Tisana. Code in direzione Trieste tra la Tisana e la 34, code in emissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio e si verificano code anche alla barriera di Trieste Lisert in ambo le direzioni. Infine code sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 alla barriera di Cordignano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
9: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Groove. Mini Groove. La musica mixata, breve, potente, irresistibile. Nel weekend di Radio Gemini.

0: Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove, il weekend in pillole di Radio Gemini.
1: Radio Gemini.

0: Radio Gemini. La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Gemini.
1: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Gemini One, the big one.

0: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
1: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini. The Big One.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso in direzione Trieste, code tra Melo Roncade e San Stino di Livenza, code in uscita San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze e in direzione Trieste si procede in colonnati tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche in immissione sulla 23 per chi prosegue verso Tarvisio e tra Redi Puglia la barriera di Trieste Lisert verso Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemi.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture!

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Un decennio di ricordi, un'ora di energia, 90 all'ora su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day, in every way.
3: Sono le 15 e un minuto.
0: Spot.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso in questo sabato di esodo sulle strade del Nord-Est. Segnaliamo per questo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, incolonnamenti presso l'uscita di San Giorgio di Nogaro, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert. Disagi per il traffico intenso anche per chi viaggia verso Venezia, si verificano infatti code tra Duino e Trieste-Lisert e segnaliamo inoltre che l'area di servizio di Duino Sud in questi minuti è sovraffollata. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio Gemini. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
5: Listen our podcast.
4: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
5: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
4: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
5: Rewind and play again.
4: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
6: Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
0: Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.
1: Nata ai bordi di periferia,

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
0: Gemini.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Traffico intenso anche sulla Venezia-Trieste. Si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Palmanova per chi proviene da Venezia, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prestare attenzione tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia, dove è segnalato un veicolo fermo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: Gemini One, the big one.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.
2: Gemini Revolution.

tracciato la strada. Questo è Gemini Revolution. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
6: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Kek, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
0: Gemini One, The Big One.

0: that game.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio. A causa delle lunghe code che si sono venute a creare per il traffico intenso, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Redi Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34 Villesse-Gorizia. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lizard. Sempre per traffico intenso segnaliamo code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova. Infine, sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si registrano in direzione dell'Austria rallentamenti con code per traffico intenso tra Trento Sud e Degna Ora e lunghe code per incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini.

0: nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.

0: perderti Arena, la sfida tra gli anni 90 e 2000.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
9: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
0: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, the big one. King Survivor. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un incendio sviluppatosi nei pressi dell'autostrada e già in via di spegnimento, l'interconnessione tra la A34 Villesse-Gorizia e la A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene dalla A34 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Sulla stessa A4 permangono poi per traffico intenso coda alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano, nonché verso Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero rallentamenti con code verso l'Austria tra Trento Nord e Bolzano Nord dovuti a traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
3: Adesso apre l'arena. L'arena. Si sfideranno due epoche musicali, gli anni 90 e i 2000. Colpo su colpo, disco su disco. Che la sfida abbia inizio. Arena, due epoche a confronto.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

0: Tutti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: prendete da loro tutto.
1: Gli anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: prendete da loro tutto.
1: Gli anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Tutti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

nella tua voce.

0: sfida tra gli anni 90 e i 2000 è finita. Ha vinto la musica. Arena. Arena. Due epoche musicali a confronto.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
0: Spot.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Gemini.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Germany. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, resta intenso il traffico sulla 4 Venezia-Trieste con incolonnamenti in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, a causa di lavori, si registrano code in direzione Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Per traffico intenso segnaliamo anche code in uscita allo svincolo di Udine Sud della A23 Palmanova-Udine. Al di fuori della nostra rete vi informiamo che a seguito di un incidente la statale 51 Alemagna, di competenza ANAS, è chiusa in entrambe le direzioni a Lozzo di Cadore, in provincia di Belluno, e si sono formate lunghe code. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Il grande calcio internazionale arriva a Udine per la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup. L'8 agosto dalle ore 20 si sfidano Udinese, Barcellona e Nottingham Forest. Acquista il tuo biglietto per l'evento su ticketone.it e scopri i vantaggi per visitare Udine e il Friuli Venezia Giulia. Info su turismofvg.it.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini, The Big One.

0: poco non perderti Gemini Soul 3, il groove degli anni 70.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti a questo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano in questi minuti code verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert causate da traffico intenso e verso Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia dovute a lavori in corso. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Chiudiamo segnalandovi che fino alle 22 nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Gemini. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: tutti.
1: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: You are listening to
1: Radio Gemini.
0: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix. L'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One. The Big One.

0: cosa. Nica so.
1: Spot. Gemini. Spot.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Gemini. Gemini One, the big one. Mixer Massimo Artusi.

Gemini Mix torna fra poco. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Radio
1: Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
3: Gemini Mix. 30 anni di successi, tutti da ballare.

Gemini. Gemini One, the big one. This is the right time. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Spot.
3: Gemini.
4: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.

su Radio Gemini. Gemini Mix, in rotazione, i vinili di Andrea Cecchinato.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.